0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Italian.
2: Scopri la nuova vibrante mostra a Science Works. Color. See the world in a new light. Esplora minerali luminosi, illusioni ottiche ed esperimenti interattivi per bambini curiosi ed adulti con voglia di giocare. Guarda il colore, gioca con la luce, lasciati stupire. La mostra è ora aperta a Science Works. Acquista i biglietti su museumvictoria.com.au.
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
3: La sera del censimento è stata martedì 11 agosto. Il censimento è obbligatorio per ogni nucleo abitativo. C'è ancora tempo per compilarlo. Visita il sito census.abs.gov.au/italian o chiama il numero 1800 181 227, autorizzato dall'Ufficio Australiano di Statistica, Canberra.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM. Hear the difference. Hear the world. 3ZZZ, 92.3 FM.

Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori e benvenuti al programma di Luce e Vita Oggi. Io sono Teresa Alto Italia e sono assieme a Barbara Minuzzo, di cui oggi mi ha portato un'amica che si chiama Teresa come me, e più tardi ve la presento. Adesso come sapete abbiamo Tommy Padula in linea subito dopo la canzone e dopo per l'ultima parte Gennaro Cozzi. Quindi buon ascolto a tutti e andiamo alla canzone.

0: Allora, abbiamo ascoltato la canzone Mamma Maria di Jennifer Colony del CD JC Duo o Music, perché l'hanno cambiata Music, ma questa era Duo. Allora, adesso abbiamo Tommy Padula in linea. Pronto, Tom?
1: Ciao Teresa, ciao a tutti.
0: Okay.
1: Oggi voglio fare un paio di annunci di eventi dove sono stato praticamente per vedere un po' come vanno le cose,
0: sì,
1: qui a Melbourne nei clubs. La prima è Dante Alighieri Society. La Dante Alighieri ha fatto 130 anni di attività qui a Melbourne dal 1896, e quindi nel mondo c'è stato la Dante Alighieri lì a Roma, e poi c'è stato il ramo della Dante qui a Melbourne 1896, quindi quest'anno 130 anni di attività. C'è stato un bellissimo pomeriggio lì all'Abruzzo Club a Largham Street, è stato molto interessante vedere anche vecchi amici dell'università che di questi tempi sono tutti altolocati, nel senso che si danno da fare nella comunità italiana per dare a tutti un po' l'incoraggiamento per imparare la lingua italiana o quelli che non la conoscono, di continuare praticamente a mantenere la cultura e la letteratura dell'Italia qui a Melbourne. E quindi questo è la Dante Alighieri, 130 anni di attività, abbastanza carino, no?
0: Certo.
1: Teresa.
0: Abbastanza, non lo sapevo, perché altrimenti sarei venuta.
1: Io, a me mi ha telefonato Mariano Coreno, che anche lui è un poeta, e quindi ho detto oh, prendiamo i biglietti, e quindi ci sono andato anch'io. L'altra cosa della Dante Alighieri, di Dante, non so se lo sapete, ma su Tom Padula TV, su YouTube, io ho letto tutta la commedia, l'Inferno, il Purgatorio, il Paradiso, l'ho letto in italiano, cioè l'italiano di Dante, e poi ho fatto anche dei commenti su ogni canto. Quindi ci sono 111 programmi di più di un'ora ciascuno, ma in quella ora ci sono pure delle canzoni, ci sono altri riferimenti a cose letterarie. E quindi questa è la Dante Alighieri, che Dante continua ad ispirarci anche dopo 700 e più anni, perché lui è nato nel 1265 e è morto a 56 anni nel 1321. Quindi Dante Alighieri, il papà della lingua italiana. Beh, insomma, l'italiano è cominciato prima di lui, però lui l'ha codificato un po' meglio degli altri. Ok, e lui, si dice che lui è il papà della lingua italiana. Dopo di lui c'è stato Francesco Petrarca,
0: sì,
1: Giovanni Boccaccio, eccetera, eccetera. E l'altra attività dove sono andato al San Marco in Lamis Social Club, che si trova a Kai Street, lì a North Carolina.
0: Sì, lo so.
1: Lì una volta c'era la comparsita, cioè un bel edificio, e ci sono là da parecchi anni, e la presidente è una donna.
0: Lo so, infatti sono stata lì l'anno scorso, anzi quest'anno per Capodanno, e la conosco, sì, infatti la presidente. Sì,
1: perché Silvia Randazzo.
0: Silvia Randazzo.
1: E oggi è uscito Allora, e su Allora, sulla mia pagina 5, ho scritto un articolo su Silvia Randazzo.

0: Grazie, la Presidente, e anche poi una sul Club San Marco in Lamis, e poi c'è insomma pagina 5, quella pagina dedicata alle attività di Melbourne, ai club e altre attività di Melbourne e del Vittoria. Quella pagina è la mia pagina che io preparo ogni settimana, anche con l'aiuto editoriale, si
1: Sì,
0: intende.
1: sì.
0: Quindi il martedì mattina io alle 7:30, verso le 8, apro la email ed ecco che c'è all'ora che esce online, martedì mattina e venerdì mattina, 2 volte la settimana.
1: Va bene.
0: Quindi siamo abbastanza fortunati qui a Melbourne perché abbiamo il lunedì e il giovedì anche abbiamo il Globo, quindi ci sono due giornali che ormai cominciano a coesistere, però si intende, questa è una pagina da Sydney, dobbiamo incoraggiarli a darci un'altra pagina, quindi abbiamo bisogno di gente che si iscrive a questo giornale comunitario che viene da Sydney.
1: Sì.
0: Quindi è bello avere un po' di pubblicazioni italiane o sulla comunità italo-australiana. Io direi australiana-italiana perché molte delle persone che abitano a Melbourne sono nate qua, ma sono di origine italiana, quindi siamo ormai australiani-italiani, cioè non viviamo in Italia, però abitiamo qui
1: Vero,
0: e siamo
1: ok.
0: sempre orgogliosi di essere italiani e di sentirci anche a casa in Australia,
1: Ok.
0: che è di nuovo la nostra terra ormai.
1: Va bene, Tom.
0: Quindi questo
1: Allora,
0: è tutto.
1: adesso
0: No, c'è un'altra
1: parliamo.
0: cosa,
1: Ah, c'è un'altra
0: quella
1: cosa. Ok.
0: sabato c'era anche un orchestra, cioè un trio, Ross Talarico, Tony Merlino e Joe, si chiamano No Limits,
1: No Limiti, eh.
0: un gruppo abbastanza popolare. All right, mi fermo là,
1: Anche sì,
0: dimmi
1: perché
0: tu,
1: dobbiamo parlare un
0: dobbiamo
1: po'
0: parlare un
1: di
0: po' di.
1: Canale 31. Allora, Gran Bazar con Maria Luisa è ogni giovedì alle 2 p.m. Questa settimana c'ho Napoli a Roma più Boss, il film Boss, infatti, in poche parole. E poi
0: Maria Luisa
1: aspetta,
0: però è sempre
1: aspetta, aspetta.
0: presente qui a Melbourne. Ok.
1: E poi parli tu. Se no
0: Vai,
1: mi
0: vai,
1: fai
0: vai.
1: confondere. Poi c'è la prossima settimana, perché io non ci sono la prossima settimana, quindi verrò fra 2 settimane. Vi dico anche che so già, me l'hanno lasciati i titoli. C'è Gran Galà della Moda. Quindi il 21 c'è quello e il 28 c'è questo. Poi, quindi per te, non so, per Canale 31, che ogni martedì da te, per te? O non sai
0: Per me
1: ancora?
0: sì, ogni martedì
1: Sempre
0: alle
1: alle
0: due mi
1: 2,
0: sembra.
1: sempre alle 2. Oh, poi quando abbiamo la riunione forse saprai di più e mi dirai di più. Oppure lo dirai tu stesso in onda fra 2 settimane. Allora.
0: Volevo dire proprio parlare di quello, della nostra riunione che sarà lunedì il 31 di agosto lì
1: Ma
0: alla
1: io
0: Spaghettata,
1: ritorno.
0: quindi non
1: Ah no, aspetta, io ritorno il primo.
0: il giorno dopo.
1: Lo so, io ritorno il giorno dopo, hai ragione. Va bene, 31 d'agosto abbiamo la riunione per quanto riguarda Canale 31. E la riunione è alla spaghettata dalle 3 alle 4:30 p.m. Cercate di essere presenti, anche se non c'è Maria Luisa, perché ci siamo noi
0: Ci sono io e
1: del
0: faccio
1: comitato.
0: CEA membro.
1: Allora, c'è Tome Padula che è presidente onorario, poi ci siamo tutti gli altri del comitato. Quindi inutile che dico i nomi, quindi cercate di essere presenti per favore. E poi allora vorrei anche aggiungere un'altra cosa prima che passiamo all'ospite, così facciamo sabato 12 settembre. Lo dico adesso, lo ascolti pure tu e poi chiudo, ok? Allora, alle ore 1:30 p.m. abbiamo la riunione generale AGM, perché per regola si deve fare, siccome tanti anni che non si fa, prima perché c'è stato il Covid, poi abbiamo avuto altri problemi e adesso si deve per forza fare. Cercate di essere presenti, se siete sia se siete membri sia se non siete membri, però se siete membri potete votare. Se non siete membri non potete votare, lo sapete già, alcuni lo sanno già, penso. E subito dopo la riunione abbiamo un rinfresco e quindi così possiamo stare insieme un po' di tempo, discutere, parlare, eccetera. L'indirizzo.
0: A che ora è la riunione?
1: 1:30. Sabato 12 settembre. L'ho detto prima, poi lo ripeterò, ancora lo ripeterò.
0: Fra allora, prima che me ne vado... Aspetta,
1: l'indirizzo. L'indirizzo è Vantage Point 80 Arek Road, Kilo Pack. Se non avete potuto prendere questo indirizzo, potete sempre telefonare qui alla stazione radio al 9403, che alcuni telefoni vogliono il 03. 03 94 15 19 23. Grazie. E adesso parla tu.
0: Ok, prima che me ne vado voglio dedicare questo ai poeti.
1: Vabbè.
0: E l'uomo impara e sogna sempre mentre la vita lestamente se ne va, e la speranza cresce con il passar del tempo, che sono più belli i sogni della realtà. Gira la ruota, infatti fa il girotondo. Crescono i bimbi, i vecchi se ne vanno, però il poeta resta ancora fra tutti e brilla come le stelle nell'oscurità. Questo si chiama Il poeta resta.
1: Va bene.
0: E questa è la mia poesia.
1: Va bene, allora risentirci
0: grazie.
1: Fra 2 settimane. Ciao Tommy, alla prossima. Andiamo
0: ciao,
1: un'altra
0: ciao.
1: Canzone. Ciao,
0: ciao.
1: Auguri.
0: Una
1: canzone.

0: Allora, abbiamo ascoltato la canzone Riderà, sempre della Little Tony Family. Grazie a Angelo Petruccetti per questo CD. Adesso andiamo alla nostra ospite. Si chiama Teresa, come me, come ho detto prima. Dove sei nata, Teresa? Qui o in Australia? Qui in Australia o in Italia?
1: Sì, qui in Australia.
0: Ah, sei nata in Australia?
1: Sì, sì.
0: I tuoi genitori originari di dove sei?
1: Dell'Abruzzo.
0: Abruzzo.
1: Papà era di un piccolo paese che si chiama Rocco Montipiano, e adesso il 16 di agosto era San Rocco, la festa grande.
0: Ah, pure del... là avete la festa?
1: Sì, sì, sì, ma la, il paese si chiama Rocco Montipiano, ah. Proprio il santo San
0: Rocco. No, perché c'è pure in Calabria un posto che si chiama
1: sì, sì.
0: San Rocco, e
1: sì.
0: C'è questa festa il 17, pure da voi il 17?
1: 16, grande festa.
0: 17 sì, agosto, sì. Invece il 15 c'è un'altra festa là vicino a Bianco, che la chiamano festa di Pugliano, però
1: sì.
0: Della Madonna di Pugliano,
1: sì, sì.
0: Quella era proprio il 15 agosto di Ferragosto, quindi
1: sì.
0: Anche voi avete sì, sì. Queste feste tradizionali.
1: Sì, sì, molto grande. E papà di questo piccolo paese, Rocco Montepiano, provincia di Chieti, mamma invece di Pescara, città grande.
0: Ah, Pescara.
1: Proprio Pescara. E papà è arrivato in Australia nel 1952.
0: Come i miei parenti, i miei zii.
1: Sì, sì, sì, dopo la guerra. Questa è quella proprio l'immigrazione che era grandissima,
0: sì,
1: in Australia,
0: sì,
1: più
0: sì,
1: di 300.000
0: sì.
1: Italiani sono arrivati, come lo sa tanta
0: sì,
1: gente.
0: Sì, sì, anche i miei zii da parte della mamma, Barbaro, sono arrivati pure cioè, in quei periodi là.
1: Sì, sì.
0: Quindi adesso... parlami un po' di te,
1: sì.
0: Cosa hai fatto in questi anni, visto che sei nata qui, giustamente, e cosa stai facendo e cosa farai?
1: Sì, sì, sì. Allora, perché io sono una figlia di immigrante? Per me questa storia dell'immigrazione è molto importante. Io parlo per italiano, un po' di dialetto, un po' di inglese, perché questa è... Sì, sì, non lo so, però voglio spiegare che questa è l'eredità della mia vita. Perché quando sono nato io in Australia non c'era questa acceptance, come si dice, accetta dell'immigrante. Allora, allora per parlare italiano non era una cosa bellissima,
0: no.
1: Non era una cosa che si poteva fare dentro la scuola, era una cosa che deve stare nascosto.
0: Sì, sì.
1: E anche perché c'ho questa accenta non solo di abruzzese, ma anche del roccolano,
0: del
1: paese di papà. Perché papà e mamma erano della quella generazione che della loro eredità e dopo la guerra, senza la scuola,
0: sì, sì.
1: Senza possibilità. Allora, erano quegli immigranti che sono arrivati in Australia, senza con non tante cose. Altro di un cuore grande, le mani forti, i piedi che poteva camminare. Allora io ho questo accento, però è un accento che sono... come si dice?
0: Sei orgogliosa?
1: Orgogliosa che
0: esatto,
1: ho questo accento.
0: Perché,
1: sì, sì, perché questa è la mia eredità.
0: È
1: importante che, sì, sì, è importante che io spiega. Non è una cosa che deve stare vergogna.
0: No. Deve essere orgogliosa una persona.
1: Sì, sì, sì.
0: Della perché, propria terra, delle proprie radici. Anche se non sei nata lì, però sono nati lì i tuoi genitori. E giustamente, per esempio, mio figlio è nato pure qui. Io sono nata in Italia. Io ho detto pure in Italia. Però giustamente mio figlio si sente siciliano e calabrese. Io
1: sì.
0: Sono calabrese e mio marito era siciliano.
1: Sì, sì.
0: Anzi, tante volte mi dice, mamma, mi sento più siciliano. Ok, non ti preoccupare.
1: Sì, sì, no, però è questo che siamo preso del nostro genitore, della nostra
0: sì,
1: cultura.
0: Esatto.
1: E io ho fatto tanto studio di queste cose dell'immigrante e purtroppo dell'immigrante delle donne. Perché la mia mamma era una sposa di procura. Questa era una cosa, una meraviglia per me quando ho saputo che era una cosa che una donna giovane si poteva, poteva partire dall'Italia da sole,
0: mia cognata,
1: poverina, arrivare un altro paese e si era già sposato con un uomo che lei non ho mai conosciuto, mai visto. E allora io ero molto interessante a Per sapere, per capire, per scoprire perché questo è successo e come è fatto questa cosa.
0: Esatto.
1: E allora ho cominciato a fare un research, parto del PhD, non so come si dice per italiano, PhD e doctoral thesis, per spiegare più di questa storia e purtroppo dell'esperienza della seconda generazione, come tuo figlio, come
0: esatto,
1: io
0: come te.
1: E anche Barbara.
0: Sì, sì.
1: E allora ho fatto questa research, sono andata a Coeser e ho fatto forum
0: ricerche, sì, sì.
1: Per spiegare. E ho chiamato questo forum Ascolta. Listen to the stories that are not heard.
0: Bello.
1: Come tutti quando lo sa, ascolta, non è senti,
0: no,
1: ma
0: ascolta. Diverso,
1: ecco, con più forza, perché la voce delle donne non sono ascoltate.
0: È vero,
1: non era. Ecco, ho fatto questa studio, ho fatto questo PhD, questo important research, e c'era tante donne dentro questo forum che ha detto facciamo ancora, andiamo avanti.
0: Quindi
1: con
0: sei
1: queste
0: stata
1: storie.
0: Tu a iniziare questo forum?
1: Ho fatto
0: allora.
1: Io, ho fatto, iniziato.
0: Ho capito.
1: E questo è successo venerdì 13 di marzo 2020.
0: Ah, 2020. Allora, vicino al COVID.
1: E questo è importante perché era proprio COVID.
0: Esatto.
1: E allora siamo andati online.
0: Ah.
1: E adesso siamo rimasti online. Ogni due settimane c'è più di... Adesso per i members abbiamo più di 70 members. Per tutta l'Australia, tutte le donne.
0: Ah, tutta l'Australia, non
1: tutta
0: è solo
1: l'Australia,
0: Melbourne.
1: Non solo Melbourne. È multi generation. C'è le donne che sono arrivate qui quasi 2-3 anni fa e le donne che sono
0: arrivate nel 51, 52
1: è più prima. Allora abbiamo prima. Abbiamo tante donne di tanti colori e siamo fatto questa bella gruppa che si chiama Ascolta Women, che sarebbe senti, ascolta, listen alle donne,
0: le storie
1: delle donne e l'esperienza delle donne immigranti. Sì, sì. E ogni anno noi facciamo un libro, scriviamo tutte le storie, poesia.
0: Ah, sì, anche delle poesie,
1: sì,
0: giustamente.
1: Sì, sì. E facciamo queste storie e è una cosa che dà tanto gioia al nostro cuore per... condividere queste storie.
0: Bello.
1: E facciamo the launch delle storie.
0: Sì, sì.
1: International Women's Day ogni anno.
0: Ogni anno fate International Women's Day, sì. Quando è l'8 marzo.
1: 8 di marzo.
0: E io non c'ero quest'anno, anche se lei voleva, me l'aveva accennato, ma sono andata, è il primo anno che sono andata al Festival di Sanremo, in sala stampa, perché ho chiesto, cioè, le referenze qui alla radio. E l'ho avute e l'ho mandata alla RAI e allora sono stata con un'altra un'amica che è presidente di Canale 31 e più fa anche un'altra televisione Media Sud in Italia, ora si trova in Italia, infatti per questo Barbara no, poteva venire ugualmente ma si era messa un po' da parte perché avevo quell'amica là di Roma. Perché quando viene qui lei fa il programma con me, ci piace fare il programma con me. Yeah.
1: Bello,
0: quindi,
1: bello.
0: Sì.
1: È bello per sempre a sentire la voce italiana, è
0: esatto.
1: Molto importante anche per i figli dei migranti. Adesso mamma e papà tutti e due sono morti e per me per sentire la voce italiana è molto importante.
0: Certo, hai fratelli e sorelle?
1: Ho 5 fratelli.
0: Ma vedi, anche se non c'hai genitore, però hai 5 fratelli.
1: Sì,
0: quindi...
1: sì, sì.
0: E tu sei la più piccola?
1: No, magari.
0: Allora sono nati tutti qui. Se la mamma si è sposata dopo le procure ed è venuta in quell'anno, mi immagino allora. Ah, quindi magari.
1: Magari.
0: Quindi, e vuoi leggere, vuoi parlare ancora o leggere quella poesia?
1: No, mi piacerebbe... a leggere questa bella poesia che è scritta da Sara Bavato. Quest'anno siamo fatto il libro che si chiama Stories from il Corpo, le storie del il corpo.
0: Sì, sì.
1: E questa bella poesia.
0: Allora ti metto giusto un po' di musica per riprenderti un po' e per leggere la poesia, perché sono le ore 1:29 minuti. State ascoltando Radio 92.3 FM. E se volete telefonare, il numero da fare è 03 94 15 19 23. Un po' di musica.

0: Leggi la poesia adesso. Grazie.
1: Ascolta il tuo corpo. Listen to your body. Ascolta il tuo corpo, figlia mia. Il cuore può tradire, la mente può mentire, ma non il corpo. Il corpo lo sa. Lo sa in anticipo. Impara e ascoltare, a riconoscere il segnale, anche quelli impercettibili. La farfalla nello stomaco, il nodo alla gola, le mani che tremo, le guance che arrosticano, la voce che si spezza, la gola che si secca, il sudore che ti tempala il labbro, le ginocchia che cedono, gli occhi che si inumidiscono. Il corpo lo sa. Fidate, anche quando si blocca, si inceppa, quando qualcosa non torna, quando gli servi spazio, quando ogni fibra, ogni nervo, ogni poro urla no. Non sopprimere e ricacciare dentro, non trattenere né il respiro, non ritirare le mani. Lascia che il corpo ti guida, ascolta, guarda, annussa, tocca, assaggia, segui il istinto. Il corpo lo sa, lo sentirai nel veni, sulla pelle, sulla lingua, lungo la cicatrice e le rughe, tra i ne e le imperfezioni, non nasconderla. Usala come una mappa di tutta la vita che hai vissuto, e per non perderà la strada verso casa, sempre con te.
0: Bella, bellissima,
1: bellissimo,
0: veramente.
1: Proprio
0: bella. Hai detto che l'ha scritta proprio
1: Sara Bavata.
0: Sara Bavata si
1: sì,
0: chiama.
1: Sì, sì, molto bello.
0: Quindi, ed è qui di Melbourne?
1: Sara è venuta dall'Italia quasi 10 anni fa.
0: Ah, 10 anni fa.
1: 10 anni fa, come un adulti.
0: Sì,
1: adesso
0: sì,
1: abito
0: sì.
1: Qui in Melbourne. Fa traduce, un giornalista.
0: Ah, è giornalista allora.
1: Ha fatto tanto giornalista, sì sì, anche una mamma.
0: Sì, ma lavora come giornalista?
1: Adesso non lavora con giornalista, come un giornalista, lavora con Ethnic Communities Council.
0: Ah, Ethnic Communities Council,
1: sì,
0: per
1: sì,
0: questo
1: sì.
0: Ho detto, ok, capito, sì. Va bene.
1: Lei è una delle foundation members di Ascolta Women.
0: Ah, è una proprio delle...
1: Adesso è 7 anni che siamo insieme, Ascolta Women, e come ho spiegato prima.
0: Ha detto che il 2020 è iniziato?
1: Sì.
0: 2020,
1: sì, sì.
0: Quale mese questo? Cioè era durante il lockdown.
1: Sì,
0: e quale mese era?
1: Siamo cominciato questo forum era il 13 di marzo.
0: Ah, 13, allora prossimo anno, 13 di marzo, sono 7 anni.
1: 8 anni.
0: 8? Allora sì. Prima
1: sì, 8 anni. 7 anni, sì.
0: No, perché siamo 2026, quindi
1: sì, sì, sì.
0: Prossimo anno saranno 7 anni, quindi sono già 6 anni e mezzo facciamo.
1: Questo libro, come ho spiegato, ogni anno facciamo un theme, come si dice?
2: Un tema.
0: Ognuno di voi fa un tema,
1: sì,
0: ho capito.
1: Sì, l'anno che arriva facciamo Stories from il cuore.
0: Ah, stavamo ascoltando, la rimetto in caso, quella canzone, no canzone, musica e cuore. Che detto che
1: sì.
0: Visto che stai siamo sull'argomento di cuore, ascoltiamo questa musica, cuore.

0: vez.
1: Sí, sí.
0: Allora, Teresa continua.
1: Sì, sì, sì.
0: Parlare,
1: sì, sì.
0: Abbiamo ancora altri 3 minuti.
1: Sì.
0: Più o meno.
1: Allora, se c'è la gente che vuole sapere più di Ascolta Women, abbiamo il website che si chiama ascoltawomen.com.au. Mm-hmm. Abbiamo tutte le libri, se qualcuno vuole prendere di questi libri, si può comprare sul website.
0: Sì, sì.
1: E se vuole venire con noi per esplorare le storie, andiamo su Zoom ogni 2 settimane.
0: Ogni 2 settimane vai su Zoom?
1: Sì, okay. Sì, sì.
0: E quale giorno? Di sera?
1: Martedì alle 7:30.
0: Ah, di martedì alle 7:30.
1: Alle 7:30, sì, sì.
0: Ho capito.
1: Per un paio di ore.
0: Quindi ogni secondo martedì.
1: Allora,
0: non questo martedì, stasera. Il prossimo?
1: No. Sì, sì,
0: ah,
1: prossimo.
0: Stasera.
1: No, no, no, no.
0: Il prossimo.
1: Quello prossimo.
0: Allora,
1: sì.
0: Il prossimo martedì, quindi questo Ascolta Uomini, Ascolta Donne, va direttamente su Zoom. E sì. Quindi perché è coinvolta tutta l'Australia.
1: Tutta l'Australia. Abbiamo anche email, se qualcuno vuole sapere di più. L'email è ascoltawomen@gmail.com. Mando un'email e vediamo.
0: E quindi va bene. E quindi sì. Cioè, va direttamente a Zoom o no? Andare a Zoom come deve fare?
1: Mando email.
0: Ah, ma appunto devo mandare
1: mando
0: un'email. Email.
1: E dopo si può fare con Zoom.
0: Sì. Va bene, allora. Quindi se qualcuno vuole ascoltare, ripeti il website allora.
1: The website ascoltawomen.com.au e email è ascoltawomen@gmail.com.
0: Ok, allora per il momento cambiamo argomento. Grazie per essere venuta Teresa.
1: Piacere.
0: E Barbara. Quindi qualsiasi momento che vuoi venire me lo fai sapere anticipatamente e puoi venire. Quindi
1: grazie.
0: Sei sempre benvenuta qui.
1: Grazie
0: alla
1: mille.
0: Radio 3 Pulseda, anche se poi c'è pure Barbara, non c'è problema. Quindi grazie.
2: Sì, io vorrei ringraziare sempre la gentilissima cara Teresa, perché è stata una grande per noi, altre donne, perché quando noi facciamo questi incontri è come un incontro che è tanto diverso di tanti altri incontri, perché noi ci capiamo fra di noi, perché siamo tutti emigrati, donne,
0: certo.
2: Figli di emigrati, è così, è una cosa molto speciale.
0: Ok, grazie Barbara e Teresa. E adesso devo mettere un cantico e chiamare Gennaro Cozzi. Quindi vi ringrazio moltissimo di nuovo.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
2: Grazie.
0: Adesso cambiamo.

0: Pronto, Gennaro?
1: Sono qua.
0: Ok, vai.
1: Sono qua. Vai. Quindi comunque sì, d'accordo. Comunque bella, mi è piaciuta molto quella poesia sul corpo.
0: La poesia sul corpo ti è piaciuta, bello.
1: La poesia sul corpo, molto. Comunque.
0: Il cantico era di Te ho bisogno, dai Inni di Lode 80.
1: Non, sì, esattamente. Se no, ma io mi riferivo alla poesia sul corpo, interessantissima. Comunque,
0: vai.
1: Cari amici ed amiche, eccoci nuovamente insieme. Buon pomeriggio. Un pomeriggio di sole non guasta mai, vero? Perché un solicello, ma ci sta. La volta scorsa, a causa di inconvenienti tecnici, ho dovuto prendere la rincorsa per finire in tempo. Comunque, volevo invitarvi, come principio di anno, a fare dei propositi. Chi ben comincia è alla metà dell'opera, dice il proverbio. Quindi propositi, piani da realizzarsi entro l'anno, ma non soltanto piani materiali riguardanti la nostra vita quotidiana, ma piani per la nostra vita spirituale, che è la più importante. Infatti, la nostra vita terrena potrà durare decine e decine di anni, ma poi alla fine dobbiamo cedere. Ma la vita spirituale dura eternamente. Sì, signori, eternamente, una vita che non finisce più. Una vita eterna da passare in compagnia di Dio. Quindi ritornando ad essere come Adamo ed Eva quando uscirono freschi dalle mani del nostro creatore. Ma che bella! Comunque, anche nel brano che vedremo insieme oggi, c'è l'invito a prepararci per la nuova terra. Quindi la proposta di fare dei piani per garantirci la vittoria finale è sempre valida. Leggo dalla seconda lettera di Pietro, al capitolo 3, versi dall'1 al 18, che commenteremo come al solito man mano che li leggeremo. Dunque Pietro, nel suo fare paterno, non dimentichiamo che al tempo in cui scrisse la lettera verso il 60-70 dopo Cristo, poteva avere già i suoi 70-80 anni, una bella età per quei tempi, nel suo fare paterno, dicevo, esorta i suoi ascoltatori a porre attenzione ai tempi che stavano attraversando. Tempi difficili dal punto di vista morale e spirituale. Perché, direte voi, i nostri tempi sono diversi? Ed avete ragione, tanta ma tanta ragione. E quindi io direi che questo messaggio, che era valido per quei tempi, lo è tanto di più per i nostri tempi, dove la morale, quella con la M maiuscola, è diventata soltanto un fenomeno da baraccone. Ed è diventata elastica per adattarsi a tutte le occasioni. Perdonatemi lo sfogo, ma andiamo avanti. Dunque, Pietro comincia. Diletti, questa era già la seconda epistola che vi scrivo e in ambedue io tengo desta la vostra mente sincera, facendo appello alla vostra memoria, onde vi ricordiate delle parole dette già dai santi profeti e del comandamento del Signore Salvatore trasmessovi dai vostri apostoli. Qui Pietro mette subito in chiaro la ragione del suo dire. Dice, io tengo desta la vostra mente sincera facendo appello alla vostra memoria, eccetera, eccetera. Quindi Pietro dice ora, aprite bene le orecchie, sentite un po' quello che dice. Quello che lui sta per dire è della massima importanza, non solo per i suoi tempi, ma anche per noi oggi. E lo vedremo subito. Sapendo questo, prima di tutto, lui dice che negli ultimi giorni verranno degli schernitori con i loro scherni, i quali si condurranno secondo le loro concupiscenze e diranno «Dov'è la promessa della sua venuta? Perché dal giorno in cui i padri si sono addormentati, tutte le cose continuano nel medesimo stato come dal principio della creazione». Adesso, ditemi un po'. Con questa teoria dell'evoluzione, certa scienza, non quella vera intendo, non ha cancellato con un colpo di spugna Dio e la sua creazione, dando per certe cose che loro stessi non possono dimostrare dal punto di vista scientifico. Vociferano in tutte le scuole che noi procediamo dalle scimmie, quando poi all'atto pratico non possono dimostrarlo. Ma torniamo a Pietro, poiché, dice Pietro, costoro dimenticano questo volontariamente, cioè che ab antico, per effetto della parola di Dio, esistettero dei cieli e una terra tratta dall'acqua e sussistente in mezzo all'acqua. A quei tempi, e fino ad alcuni secoli fa, di conoscenza della materia fisica non se ne sapeva nulla. E soltanto dopo la rivoluzione industriale dei secoli scorsi che le conoscenze scientifiche hanno aperto l'orizzonte ad una maggior conoscenza del mondo in cui abitiamo. Ma anche oggi, come allora, secondo quello che dice Pietro, il pensiero di Dio viene messo da parte. Per i quali mezzi, infatti, dice Pietro, il mondo di allora, sommerso dall'acqua perì, cioè per mezzo del diluvio universale. Questo diluvio che dagli atei, cioè quelli che vogliono togliere Dio da mezzo, aveva interessato soltanto alcune parti del pianeta. In altre parole, non era tutto il pianeta. Ma il diluvio per forza doveva essere universale. Ma qui sarebbe troppo lungo parlarne perché la cosa è veramente interessante. Ma comunque torniamo a Pietro. Mentre, dice Pietro, i cieli di adesso e la terra, per la medesima parola, sono custoditi essendo riservati al fuoco per il giorno del giudizio e della distruzione degli uomini empi. Quindi prima del diluvio l'acqua, per porre fine al modo di agire moralmente parlando, che era proprio rovinato completamente. Oggi invece, quindi il mondo di allora è perito per l'acqua, il mondo di adesso invece è riservato al fuoco, sulla base che il mondo da allora sommerso dall'acqua perì, dice Pietro, e siccome nessuno poteva negare il diluvio universale, dunque, sulla base di quel fatto storico si deve accettare pure il fatto che i cieli di adesso e la terra sono riservati al fuoco per il giorno del giudizio e della distruzione degli uomini empi. Questo è quello che al giorno d'oggi abbiamo davanti a noi, il momento in cui Dio dice basta al male che distrugge, che affatica, basta al fenomeno della morte. E Pietro risponde a quegli schernitori ai quali abbiamo accennato prima e che dicevano: dov'è la promessa della sua venuta? Ricordate? Come a loro, anche agli schernitori di oggi, quelli cioè che negano la presenza di Dio, il discorso è valido, lo stesso. E Pietro è chiaro: come è vero il diluvio, così sarà per il giorno del giudizio e della distruzione degli uomini empi. E noi? Anche noi potremmo dire: ma quando è che il Signore torna? Siamo stanchi del male, della sofferenza, siamo stanchi della morte. È vero, siamo stanchi, ma come Dio ci ha creati, così ci vuole salvare tutti. La sofferenza di Gesù sulla croce, tanto dolorosa che lo spinse a gridare: Padre mio, perché mi hai abbandonato? Ci dimostra che Dio ha un piano, ed in questo piano siamo compresi tutti, dal primo all'ultimo. Quando nascerà l'ultimo non lo sappiamo, ma i tempi cominciano ad essere maturi. Ma voi diletti, Pietro continua, sentite, non dimenticate quest'unica cosa, che per il Signore un giorno è come mille anni e mille anni sono come un giorno. Che significa? Significa che Dio, essendo al di fuori del tempo e dello spazio, per lui ieri, oggi e domani sono la stessa cosa. Però Dio ci rincuora e dice, sentite, dice il Signore, questo è meraviglioso, il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa come alcuni reclamano che faccia, ma egli è paziente verso di voi, non volendo che alcuni periscano, ma che tutti giungano a ravvedersi. Ecco qua. Noi siamo tutti uguali davanti a lui e lui non fa particolarità. Pietro aveva accennato al fuoco del giudizio, un fuoco per coloro che hanno respinto la sua grazia, negato la sua esistenza. Ma attenzione adesso, questo fuoco è il fuoco della sua gloria. Nella sua essenza Dio è una luce per i suoi, ma un fuoco per gli altri. Un fuoco che consuma. E da questo punto Pietro ci esorta ad agire di conseguenza. Dice, poiché dunque tutte queste cose hanno da dissolversi, quali non dovete voi essere per santità di condotta e per pietà, aspettando e affrettando la venuta del giorno di Dio, a cagione del quale i cieli infuocati si dissolveranno e gli elementi infiammati si sorgeranno? Avete notato la sequenza dell'azione? Poiché si prepara una distruzione totale, voi siate pronti, anzi, datevi da fare perché questo avvenga al più presto. Ma come direte voi? È testimoniando di Gesù a quanti più possiamo, direttamente o indirettamente, cioè a voce o con l'esempio personale. Gesù è stato chiaro nel Vangelo di Matteo e quando questo Vangelo sarà predicato in tutto il mondo, allora verrà la fine. E con i mezzi che abbiamo oggi a disposizione, stampa, radio, televisione, telefonini, eccetera, non ci vuole più molto tempo. Possiamo dire onestamente che il Signore è vicino, è proprio alle porte. Dice, ma secondo la sua promessa, dice Pietro, noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra nei quali abita la giustizia. Nei quali abita la giustizia? Ci pensate a quella che sarà la nostra vita nel regno di Dio, un mondo di giustizia, cioè di ben operare, proprio come il nostro, dove la giustizia è stata mandata in pensione? E Pietro continua, perciò, diletti, aspettando queste cose, studiatevi di essere trovati agli occhi suoi, immacolati e irreprensibili nella pace. Per cui, dice Pietro, dopo averci aperto davanti agli occhi la realtà delle cose, sia di questo mondo di male, sofferenza e morte, che di quello a venire, rifulgente della gloria divina, Pietro ci porge il suo invito a prepararci, ad essere pronti ad incontrare Gesù al suo ritorno. Questo deve essere per noi il piano per questo anno, crescere ancora verso di Lui. E come ieri, anche oggi, Satana è sempre in cerca di individui pronti ad intorbidare le acque, le chiare acque della parola di Dio. Voi dunque, continua Pietro, sapendo queste cose, innanzi state in guardia, che talora, trascinati anche voi dall'errore degli scellerati, non scadiate dalla vostra fermezza. Pietro ci ricorda che il pericolo è sempre in agguato. Satana, come Pietro ci scrisse nella sua prima lettera, va in giro come un leone ruggente cercando chi possa divorare. Ma la nostra sicurezza è e deve essere soltanto in Gesù. E Pietro, appunto, termina con questo pensiero. Ma crescete nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. A Lui sia la gloria, ora e in sempre eterno. Amen. E con questo invito vi lascio perché anche oggi il mio tempo è scaduto e dandovi un appuntamento al prossimo martedì, sempre secondo la volontà del nostro Padre Celeste, vi auguro un buon proseguimento di pomeriggio. Ciao.
0: Grazie Gennaro, alla prossima, andiamo un canto.